one ori voisen e ero. Lembegonte volharon jem ben chini shembek ugei o kanen novinan e